E la vendetta poi, la vendetta poi, la Danilova. Onde sempre per i sé, per i sé, per la fretta. Simolove si aggiunge via Galova. Con i dolci, i mesci, più ristretta, si fa la